Quella musica del Tiere Kek. Io spesso mi indico attivo come no pig. E te sbuto che la super di costilio. Che sia do di un mio ciopi ciopi alle ciubaghi senti Zahara Murai. Che se non si penga da sciozzi cama. Non voglio mostrare la sciarbo. Chi spera che mi equipa nulla mentec.